Mami Kosinyani, Mami Kochiamini, Abrema, Zoro. Akurama Pumutene, Zoro. Bibi Abokodye.